0: Grecia. La Urbana 94.9.
1: Wow, ho preso in denostasua, a che ode, completo candela. Yeah, yo, gangsta.
2: Mami, ho